0: Sì, fino al 50, cioè dopo il 55 esatto, siamo sicuri, ma sì, prima diventa difficile.
1: L'hanno fatto, quindi.
0: Esatto, quindi è possibile.
2: È possibilissimo, ovviamente. Filippo?
3: No, no, partiamo da Tommy.
4: No.
0: Dai, Gian? Se lo risponde.
3: No, dai, Gian.
4: No, non so rispondere perché devo trovare una data.
0: Ah, ok. Ma avanti e indietro? Sì, cioè, possiamo andare anche nel futuro?
2: Sì, perché no?
3: Ma con la mia stessa età.
0: Sì, una certo. DeLorean,
2: certo.
0: Non sai come funziona la DeLorean,
3: no, sì, sì,
0: l'abbiamo anche visto.
3: Scusate.
0: È stato il momento topico delle elementari.
3: Sì,
0: 5 anni cucite intorno a...
1: al flusso canalizzatore.
0: 2 ore. Io andrei in avanti.
2: In avanti?
0: Andrei in avanti, sì.
4: No.
0: Sì, andrei avanti 50 anni e mi chiuderei una settimana da qualche parte a vedere tutto quello che uscirà. Tipo
1: Ritorno al futuro,
0: se faranno il 4, magari lo faranno prima o poi, io potrò vederlo a giocare a videogiochi che usciranno nei prossimi 50 anni.
3: GTA?
0: GTA 9 sarà tipo, figo, chissà com'è. Sì, indietro non lo so, non lo so, cioè, allora, dietro c'è talmente tanto,
2: lo so,
0: che è difficile, sarebbe difficile scegliere.
1: Non so, io... penso sì, sicuramente indietro.
2: Ovviamente.
1: Sono indeciso tra due date cruciali dell'esistenza umana.
0: 68.
1: 68 Woodstock, esatto. Probabilmente
4: no,
1: potrei essere
4: credo,
1: nel fango fino alle orecchie.
4: Ma tu ci credi che io ho appena cercato?
1: Oppure mi atterrei anche al copione volentieri,
4: no.
1: Andrei nel 55 al ballo in canto sotto le stelle.
4: Allora,
1: mica male.
4: O nel 15 agosto 1969, che è Woodstock, oppure nel 9 novembre 1989.
1: Che cosa è successo? Okay.
4: Caduta del muro di Berlino.
1: Ah.
0: Poi vuoi andare a picconarlo anche tu?
4: No, soltanto perché mi piace, è la mia parte preferita di storia.
0: Ah, ok. La caduta della cortina di ferro.
4: Sì, perché poi Pink Floyd hanno scritto... scritto Another Brick in the Wall.
1: Sì, l'hanno anticipato però di 10 anni.
4: Ma cosa dice?
1: Certo, del 79, The Wall, il muro l'hanno tirato giù nell'89, ma
0: sì, perché non era in un'ora della
1: sì,
0: guerra.
1: Certo, poi non era legato a quell'evento.
4: Ma aspetta, ma dove mi teletrasporto io?
0: A Berlino.
2: Berlino?
0: Quale? Se vuoi andare in Cina c'è un altro muro molto più lungo, ma ancora su.
1: O vuoi trasferirti a Caronno per Tusella nell'89 e guardare la caduta del muro di Berlino in televisione con
4: no,
1: un Sony Trinitron a tubo catodico.
0: Ma io a quel punto potrei andare anche molto indietro per vedere se effettivamente, cioè non so, Giulio Cesare quando è stato fatto fuori, mettermi lì a guardarmi la scena.
1: Anche questo può essere un risvolto interessante.
0: Sì, anche perché poi se intervieni è un casino.
1: Cioè no, non devi intervenire,
0: non devi
1: quella
0: intervenire.
1: È la prima regola dei viaggi nel tempo.
0: Esatto,
1: non devi interferire.
0: Non devi interferire in nulla. Assistere ad alcuni eventi storici.
1: Sì, oppure tornare indietro con
0: perché
1: l'antica nostro...
0: Roma dopo 6-7 giorni ti ammali
1: no,
0: di qualcosa.
1: Sì, certo, io ne ho proprio orribile.
0: Brutalmente in qualche vicolo.
1: Esatto, sì, sì.
4: Oppure fermi, ho un'altra
0: data. Un'altra
4: data, però devo cercarla.
1: Vabbè, allora potresti anche catapultarti nel passato, carico del tuo bagaglio culturale, e proporre la lampadina in stile
0: 50 anni
1: non ci resta che piangere. Esatto. Ma avrei un'idea.
0: Perché non?
4: Che cos'è non ci resta che piangere?
1: È un film fa schiattare dal ridere
0: italiano, in cui ci sono questi due amici che vengono non si sa come catapultati alla fine del 1400,
1: è no? quasi 1500.
2: Tra l'altro, no, scusami,
0: esatto.
2: Abbiamo provato
1: sì,
2: a fartelo
1: sì.
2: Vedere
1: un po' presto,
2: forse è troppo piccolo.
1: Sì, forse sì.
2: Non ha colto l'ironia.
4: Oppure nel 26 aprile 1989.
1: Questo è Chernobyl.
4: Sì, altra parte della storia che a me mi gusta molto.
1: Beh, insomma, questa me la eviterei.
0: Questa è una tragedia.
1: Non è stato proprio un.
0: E lì dovresti guardarla
2: no,
0: da molto lontano.
2: Io mi ricordo Chernobyl perfettamente, Andrea. Sapete, questo.
0: Che non è Chernobyl, cioè,
1: certo.
0: Il nome della centrale, c'era cioè, il paese che è stato evacuato, è Pripyat.
2: Sì, esatto. No, però è vero, è curioso questo.
0: È molto curioso, sì.
2: Ma io mi ricordo benissimo. Io mi ricordo. Perfettamente,
1: beh, sì.
2: Che
1: eravamo bambini.
2: No, ma mi ricordo il momento in cui è scattato il panico. E ricordo di essere in giardino. Ero in giardino e

0: guardavo il cielo e il cielo quel pomeriggio non era terso, era abbastanza grigio e quindi ero spaventata, no? Perché sentivo mia mamma che parlava con mia nonna di questa cosa e mi ricordo perfettamente proprio lo stato d'animo,
1: cioè,
0: e
1: quindi
0: il colore
1: sei
0: del
1: nucleare
0: cielo.
1: Tu
0: sono radioattiva, certo, sì,
2: sì, sì, come...
0: lo sai.
1: Potrebbe esplodere.
3: Strano, strano che il regime degli anni Ottanta ha passato una notizia del genere.
2: Eh sì, sì, è incredibile, incredibile sta cosa.
1: Comunque io,
2: perché era comunista,
1: certo. Io comunque tra se... aspetta,
0: tutto va
2: se tu
0: bene?
2: Dovessi scegliere,
1: se io dovessi scegliere 10 anni in cui passare,
4: un decennio?
2: Un decennio?
1: Sì. Mm. Sarebbe dagli 80 ai 90.
2: Eh beh.
1: Sì.
2: No, gli anni 80 no. Sono proprio belli.
4: Io no, perché li ho vissuti, quindi.
2: Sì, no, per noi. Però è un bellissimo.
1: Beh, sì.
2: Degli anni 80 ho un bellissimo ricordo, degli anni 90 abbastanza.
4: Meglio perché si usciva perché dalla musica degli anni 80 e si entrava.
2: Entrava nel grunge, il grunge, la, sì, la rivoluzione. Il
0: ma no, ma li abbiamo già vissuti.
2: Sì, no, sì, certo, sì, però è stato sicuramente un periodo affascinante per chi non li ha vissuti, credo.
4: Sì, tu è il suo punto di vista, chiaramente.
2: È un po' come per
4: come
2: noi,
4: per noi andare negli anni 70.
2: Anni 60, anni 60 sarebbe interessante, no? Con i pro e i contro. No.
1: Invece 100 anni dal 1900 al 2000.
2: In che senso? Non ho capito.
1: E se dovessi passare 100 anni,
4: quindi un secolo?
1: Un secolo.
2: Torneresti al 1900,
0: vorresti
2: 26.
0: Vivere il 900.
1: Esatto.
2: Ah. Mm. Ti affascinano gli anni 20 del 900?
1: Sì, perché poi nasce la musica che mi piace.
2: La musica...
4: no, anche perché prima non c'era manco il Walkman, quindi...
1: no, prima
4: sì. Non c'era neanche il Walkman prima.
1: E sì, posso, esatto, anche fare tante di quelle proposte. Mi porto dietro la Nintendo, così.
0: Io vorrei vivere gli anni 20, anni 30 a Parigi. Mm-hmm. Poi vorrei vivere gli anni 60-70 a Londra.
1: Poi
0: vorrei vivere
1: in Giappone dal 95 al 96, perché non mi piace molto. In Africa un po' di tempo, perché comunque
5: in Africa.
0: No, però Parigi e Londra sì, in questo, in questi due contesti.
4: Allora
0: storici.
4: L'unico modo per affrontare dei salti spaziali e temporali del genere è quello di andare in prima battuta nel futuro, in modo da modificare la DeLorean con Mr. Fusion e poter generare 1.21 gigawatt con la spazzatura.
1: Non c'è
4: a quel
1: bisogno.
4: Punto puoi tornare indietro.
2: Eh sì, non perché sennò ti tocca il plutonio. Dove c'è il plutonio negli anni 20 a Parigi?
0: Lo so.
1: Però non hai pensato una cosa. Che lei, cioè lei dal 2026 sta arrivando agli anni 20. Quindi non c'è bisogno. Perché siamo già nel 2026.
4: Ah, dici se li vive?
2: L'ha già modificata tu la DeLorean?
4: Ah, è già modificata?
2: È già stato in grado di modificarla?
1: Perché il film, cioè il film, la DeLorean è già stata...
4: Non state ragionando quadrimensionalmente.
1: Io invece... Io sì.
2: Beh, mi sa che abbiamo anche finito il tempo, tra l'altro.
0: No.
1: Sì, esattamente. Sì.
2: Adesso.
1: 10 secondi fa.
2: 10 secondi
3: ma
2: fa.
3: Potremmo tornare indietro di un 20 minuti e dire ancora un paio di...
2: Le cose interessanti su dove andremo. Ma Filippo non ci ha detto dove andrebbe.
6: Ma è vero. Allora,
2: Bello,
6: io
2: copriamo la prossima trasmissione, ci interessa.
6: Va bene. Allora, io o come il Gian, comunque di quelle robe della storia un po' interessanti, o se no andrei magari tipo 20 anni nel futuro.
1: Alle prime Olimpiadi.
6: 20 anni nel futuro per capire come sarò, cioè tipo lavoro.
2: Per no. Vedere se sei interessato.
1: Ma attenzione, tu non puoi interagire.
6: No, no, io
1: perché
6: appunto
1: sennò vai a cambiare
6: la mia vita, la mia storia.
0: No, io avrei paura ad andare nel futuro.
2: No, io andrei talmente in là da non avere più.
6: No, però è vero, fa un po' paura perché c'è, cioè, magari vedi una cosa brutta.
0: Perché
6: e
0: comunque inevitabilmente scopriresti
6: il tuo futuro.
0: Come?
2: Ah, beh, certo.
0: Come,
2: sì.
0: No? Tu, le persone che hai amato, no? Quindi, no.
2: No. No. Troppa ansia.
6: Vabbè, vera, tu nel futuro, cioè non penso sofferenza, che cambierai,
0: no, non penso di cose scendi, felici nella vita.
6: Cioè, ma non penso che d'amore cambierai, cioè.
2: No, non hai capito,
0: no,
2: capito
0: non
2: niente.
0: Capito.
2: Dai, sigla finale, ci vediamo settimana
1: sigla
2: prossima.
1: Sigla finale con
2: niente perché siamo dobbiamo tagliarla.
1: Imagine Dragon.
2: Vai.
1: Bad. No, io non avevo messo questo.
0: Ma ascoltiamola.
1: Bad Lear. Thank you.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se c'è dove mirare.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Entra in una piramide e trovai la matrice. Un quadro, un bel disegno, se intorno non ha cornice. Sto scrivendo rap serio, a me ciò che di Cesare. Impossibile procedere senza sacrifici, ma ci lavoro con costanza e non intendo una tipa. La cappa è nella stanza e non parlo di cucine. Se per un lungimiranza mica una buona mira. L'anima non è tessuto, è peso da ricucire.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

è facile, la verità a volte fa male. Forse mi inganna, forse mi inganni. Non è la prima volta che mi sento in gabbia. Se oggi piove non fare caso a me. Ho un fuoco dentro che non si spegne. Facciamo

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette.

mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

tutto passa come acqua che scorre in un fiume, ma io ho sempre preferito il mare. Le onde se ne vanno per tornare. Ho lasciato andare tante cose, ho scambiato l'inverno e l'estate. Non siamo più su quelle scale,

più. Con te è difficile stare distanti, e quelle cene sono dei ricordi. Che bello quando c'eri anche tu.